Dimmi se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei.

era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.